L'arte servendo, l'arte adoprando, di qua pucendo, di là scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte servendo, l'arte adoprando, di qua pucendo, di là scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.